vuole due come noi ma smetti di piangere per due come noi salutami i tuoi e sai se ti guardassi con i miei